Ini lewe nur wal karakter nur. Ambil. Dan banget. Ya. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala